0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachutam che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa sama watlok latona
1: 911
0: che calote yasuele sanhi y useche latona el trilota withote buye che latona el tohaislo che totsite ame y useche la nahit with ische latona el tohta chutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoya

0: che atsina witlawen to lanuaili watlo latasa ael to ische tachut ama che hawetes una to leichako watlo latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wento ha elnisa lama watlo latona
1: 911
0: che calote yasuele lani y useche latona el to ilota withote wuye che latona el to haislo che totsite ame y useche lanahit with ische latona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoya

0: che atsina witlawen toh la nuaili watlok lat asa ael toh isce tachut am che hawetes hunna toh leichako watlok lat ona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wen toh ael nisa lama watlok lat ona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche lat ona ael toh ilota withote wuye chelat ona el to haislo chetotsite ame ibuse chelanahit with iselat ona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoya